Ma lo mua la maria ho eki, lele ya tonga, pe mo volongi kotoa o wa adukei, ai poloka la matala o lele, ai wa henga lito tonga. Tato mua tuku, ai fawhitae ki he tolu taha i hupua, i he tau i fronga tōngai, ai la maria ho eki, lele ai haatake lotu, e pe lele ya tonga, mo volongi kotoa o wa adukei, ai poloka la matala o lele, ai wa henga lotu tonga. Fama fola tua e polo kalamani, i e po sa hapati kotoa pe, i e

dirle tante cose, che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare, che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

due. Una è la vita che volevi, perché la vita non è questa. Ridevo dei nostri difetti, piangi perché non mi hai cambiato mai.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bocce ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

e stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.